0751329986. Ntate Morero o heletsa meaho e seng molao. Qadile maobane meaho e meng o emetse legotla ka jeno le beqeto. Dan he JMPD keneletse le wena mo. Ntate ba heletsa. Ba heletsa, ba heletsa. Dengese dia dengesa mono. Ho be haro Johannesburg mabidi wena di bona jwang na o tshepisana o bona ka nnete hotla ba betrinyana ka pa wena o di bona jwang na 7 before before 8 na o na hana hore ka nnete sena se tswang ke majoro le lekokola ha e ka nnete ke tshwanelo noto super hlano ngwe tharopedi robong robedi tshelela ke mo ke lenteng ere ke phamolele di voice note di kene ka kono ka mona mama go o kene butle.